Molte persone fanno affidamento sui farmaci per restare in salute. Se hai una tessera di agevolazione governativa e una prescrizione nell'ambito del Pharmaceutical Benefits Scheme, conosciuto anche come PBS, pagherai al massimo $7.70 per i tuoi farmaci. Se hai una tessera Medicare puoi comunque risparmiare. Il costo massimo di una prescrizione è sceso da $31.60 a $25. Quando hai bisogno di medicine ogni mese, anche piccoli risparmi possono fare una grande differenza per la tua salute. Per saperne di più, visita health.gov.au/cheapermedicines. Questo messaggio è stato realizzato in collaborazione con il governo australiano.

tardi. Babbo Natale è già in viaggio con la slitta carica di doni. Se vi trova alzati non si fermerà. Sentite le sonagliere squillare nel cielo? A letto, presto!

Ho finito il mio giro anche quest'anno e mi ritiro nel paese di neve. Arrivederci, bimbi, siate buoni e tornerò con altrettanti doni. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, siate buoni!

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
6: Station sponsor.

0: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Station sponsor.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Station sponsor.

Con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.